wo ci subu ci jo kayro karwose hore jineede kama ci kora nda violoncelle umo wi jinde